che la fete sua complete, i vanno dire mona fa, notre ronde, il regiment.

Prepara il vostro umile buon servitore. Vedrete le smanie del bravo pagliaccio e come si vendica attende bellaccio. Vedrete di toglio tremarla per cassa.

liberatevi, andatevi a vestire, sapete che canto è violento, ma buono.

0: petto, or su, proviamo.
1: Sei tu, bestia!
0: Meglio so, sì.
1: E Pagliacci è partito!
0: E ti parti!
1: Che fai così?